0: Ciao, dicevo, una mossa, io sento sugli anni.
1: Ciao,
2: in
1: 97.
2: Ciao. In 97. Vedi.